Ana fata masu sauraro ana jin dadin kasancewa da BRC 2 FM mita 94 da digo 6 to a ci gaba da kasancewa tare da mu. A dai wannan lokaci da muke wato cikin zangon nan na Hantsi Yado Bilodai. Mu ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM Bauchi.

0: tare da DRC to FM 99.9. Na fatar masu sauraro kuma ana jin dadin kasancewa tare da wata wato akuyar ta wanda ta bata a ranar Asabar 20 da
1: bangaren labaran killanci
0: tare ga watan Mayu na shekarar 2026 ta ce sanan tana da wadataccen nono sakamakon tana shayarwa kuma

To da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da farin cikin al'umma burin al'umma biyar CTF yana kan mita 94.6 na zangon FM. Lokacin ne da ya saurari shirin cin rarraso alama saboda wasu da yan dalilai ba mu samu damar kawo muku wannan shiri ba. Ta mu shakata da wayannan waƙoƙi masu sanya zukata a daidai wannan lokaci. A ci gaba da kasancewa tare da mu.

Dr. Fatima mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da BRC TF yana kan mita 94.6 na Zangon FM. Kuma ta fata mai sauraro zai mana aiki afuwa bisa la'akari da dauke wutar lantarki da ya kasance daga nan tituna Medville Way dake binin Baucin Yakubu. Sunana Imrana Yakub Galaji nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin a Zangon rana. Wato a zangon rai dangin goro sai da yayyafi, kuma kamar yadda mai sauraro sani da misalin karfe wato 2:03 da mu saurari shirin mu ne na gaba wato mai gida barka da rana tare da wato Ibrahim Chindo Liman Katago. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kuma a yi sauraro lafiya.

ai da mamaki kamar wani shin da ya taba ta ka idan da goro a hannunka kaga ai sai ka fara ai wani da goro dan tauna da ka kawai kan shabance.

To madalla masu sauraro ko da alƙawanta muku cewa da misalin karfe 11 da rabi zan sanya muku shirin daga fagen ƙwararru amma kash baran samu daman sanya muku shi ba bisa ga wasu dalilai da suka sanya cewa baran samu daman sanya muku shi ba amma a madadin shi zamu ci gaba da shakatawa da wannan wakan wake-waken gargajiya wanda kuma hakan zai sanya masu sauraro ba za a za a ci gaba da sauraron biyar su FM Kayora 94.6 masu sauraro a ci gaba da sauraron biyar su FM Kayora 94.6.